Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia? Who's a Lucia?

praga, praga, io! Ah, la praga, la nostra! Mentre piangiamo di mamma, mentre piangiamo di mamma, sarà di qua! E ma non si muoia!

tu so hanga di sai so a prova da uomo ya fosia no pa yesu benya no hallelujah oh hallelujah.

ti abbaogna mi e giuma e brevia e giamono anche e giafo e la simonino non caia di te qua e mio fanno e giamono mi e giuma e di azzita non vedi a roba ni uva di never fail se ti abbaia abbaogna mi e di che tanto e ne cristo fanno non mi sumonia me I don't care for you now, it's a moon, I